0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Planet News.
1: Dai vecchi jeans dimenticati negli armadi nascono i nuovi pannelli isolanti per le case green. Il denim riciclato, trasformato in materiale isolante, è un'alternativa sostenibile alla fibra di vetro. Trattiene il calore in inverno, mantiene gli ambienti freschi d'estate e non rilascia sostanze tossiche.
2: Il processo è molto semplice. I capi vengono raccolti, vengono tolti loro le zip, i bottoni saranno triturati successivamente e trattati con sostanze naturali ignifughe, pronte per diventare pannelli per pareti e tetti e anche pavimenti. Questa tecnologia farà sì che i tessuti tessili saranno ridotti e quindi si consumerà sempre meno energia, rendendo così anche l'edilizia più circolare e rispettosa dell'ambiente.

0: Planet News.
1: È stato sviluppato un materiale poroso capace di catturare l'acqua dall'aria nei deserti e immagazzinare anidride carbonica, aprendo nuove prospettive per affrontare sfide ambientali come siccità, inquinamento e contaminazioni. Queste architetture molecolari sono formate da ioni metallici collegati da molecole organiche che creano una rete cristallina piena di minuscole cavità. Questi materiali possono estrarre acqua anche dall'aria più secca, altri catturano CO2 o neutralizzano sostanze tossiche e microinquinanti. Una vera rivoluzione scientifica che intreccia chimica, tecnologia e ambiente, aprendo la strada a un futuro più pulito e resiliente.

0: Planet News.
1: Il primo treno a scartamento ridotto in Italia è tra i primi in Europa, alimentato interamente a batteria. Presentato a Expo Ferroviaria 2025 a Milano, questo gioiello promette di rivoluzionare la mobilità tra Puglia e Basilicata. Grazie al suo sistema di trazione elettrico a emissioni zero, permetterà di risparmiare ogni anno oltre 1300 tonnellate di CO2, trasformando la tratta in un modello di trasporto pulito e sostenibile. Un passo concreto verso il futuro del viaggio green su rotaia.

0: Planet News.
1: Un'azienda italiana di agricoltura verticale ha inaugurato un impianto agricolo alimentato interamente da energie rinnovabili in Brianza. Si coltivano insalate ed erbe aromatiche con un risparmio d'acqua del 90%, senza terra e senza pesticidi. Un edificio che cresce verso il cielo, invece di ufficio appartamenti, ospita file di basilico e lattughe che prosperano in ambienti controllati.
2: Si tratta di uno dei più grandi impianti del cosiddetto vertical farming in Europa, un modello di come tecnologia e sostenibilità possano convivere nella produzione alimentare. L'intero sistema è alimentato da energie pulite, incluso un impianto fotovoltaico sul tetto, che rende questa fattoria un vero esempio di agricoltura del futuro.
3: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Ricercatori dell'Università del North Carolina hanno sviluppato microscopici robot, quindi piccolissimi a forma di fiore, che sono capaci di cambiare forma e comportamento in risposta all'ambiente, aprendo e chiudendo i petali come organismi viventi. Sono realizzati con cristalli contenenti DNA e materiali inorganici. Questi fiori robot possono recapitare farmaci in modo mirato. Quando il pH circostante diventa acido, i filamenti di DNA si ripiegano, chiudendo i petali. Al ritorno, a condizioni normali, i petali si riaprono. La tecnologia potrebbe permettere capsule intelligenti per somministrare farmaci, eseguire biopsie o rimuovere i coaguli. Oltre all'ambito medico, questi fiori robot potrebbero intervenire in disastri ambientali, rilasciando così agenti pulenti, o archiviare enormi quantità di dati digitali fino a 2000 miliardi di gigabyte in un cucchiaino da tè, aprendo così scenari futuristici per salute, ambiente e informatica.

0: Planet News.
1: A New York i topi hanno sviluppato un linguaggio unico per adattarsi al caos urbano. Uno studio rivela che i loro squitti sono diventati ultrasonici, capaci di superare il rumore costante di strade, fogne e metropolitane. I ricercatori hanno utilizzato strumenti digitali, intelligenza artificiale e termografia per analizzare i movimenti e le comunicazioni sotterranee, scoprendo che i topi emettono segnali più brevi e con frequenze diverse rispetto ad altri ratti. Al passaggio di un'ambulanza, ad esempio, i loro ultrasuoni erano più forti della sirena, permettendo loro di comunicare senza essere uditi dagli umani. Questo linguaggio rappresenta un adattamento evolutivo straordinario, frutto della necessità di coordinarsi e sopravvivere in un ambiente metropolitano complesso, dimostrando l'ingegno naturale di queste piccole creature.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: Planet News.
1: Le acque tropicali e subtropicali della Terra stanno diventando meno verdi e più blu. Il colore è determinato dalla presenza di alghe e fitoplancton, organismi marini che producono ossigeno, assorbono CO2 e alimentano l'intera catena alimentare oceanica. Ma l'aumento della temperatura superficiale degli oceani provoca una forte stratificazione. Gli strati caldi restano in alto e non si mescolano più con quelli freddi e profondi e ricchi di nutrienti. Con meno nutrienti a disposizione, le alghe diminuiscono. Apparentemente mari più limpidi, in realtà più poveri di vita e meno capaci di contrastare il cambiamento climatico. Il cambiamento di colore degli oceani è un segnale diretto e allarmante del declino degli ecosistemi marini.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni in Europa è aumentato notevolmente il numero di api selvatiche e farfalle a rischio di estinzione. La causa principale è la distruzione degli habitat dovuta all'agricoltura intensiva, all'uso di pesticidi, all'abbandono dei terreni e al cambiamento climatico, che incide soprattutto sulle specie montane e mediterranee.
2: Specie fondamentali per l'impollinazione, come i bombi e alcune api rare, sono particolarmente colpite. Anche molte farfalle endemiche rischiano di scomparire a causa di siccità e incendi. La Commissione europea ha definito la situazione terribile e ha avviato un sistema di monitoraggio, chiedendo azioni urgenti e coordinate per proteggere gli impollinatori essenziali per gli ecosistemi e l'agricoltura.
0: RMC, R&B. I grandi nomi della musica R&B.

Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Un progetto europeo Italia-Francia ha portato alla realizzazione del primo pannello isolante composto per il 95% da fibra di bambù naturale e tracciata. Questo materiale unisce sostenibilità ambientale e alte prestazioni tecniche, garantendo ambienti freschi d'estate e confortevoli in inverno. Il bambù è resistente all'umidità, traspirante e offre isolamento termico e acustico tra i migliori sul mercato, con classe sanitaria A+, assicurando un'ottima qualità dell'aria interna. Inoltre consente di stoccare CO2 in modo permanente, riducendo l'impatto ambientale rispetto

0: Planet News.
1: A Marsiglia è stato testato SeaClear, un robot subacqueo autonomo progettato per rimuovere rifiuti sommersi dai fondali marini. Fa parte di un sistema europeo che include droni, sensori e intelligenza artificiale per localizzare e raccogliere i rifiuti anche in acque torbide. Il mezzo, dotato di una pinza potente ma delicata, può sollevare oggetti fino a 250 kg senza danneggiarli. Il progetto vuole creare una flotta di robot per la pulizia dei fondali, contribuendo anche alla protezione degli ecosistemi marini.
2: Entra anche tu nel club.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Berkeley ha ideato un dispositivo capace di piantare semi da solo, grazie alla pioggia. Si tratta di una spirale di legno biodegradabile che, una volta lanciata da un drone, reagisce all'umidità raddrizzandosi e interrando i semi a pochi centimetri di profondità, proprio come farebbe un seme naturale di rhodium.
2: Il sistema potrebbe aumentare l'efficacia della riforestazione aerea fino all'80%, riducendo costi e tempi, soprattutto in zone montuose o colpite da incendi. Oltre alla riforestazione, il dispositivo potrà essere usato anche in agricoltura, facilitando la semina per piccoli e medi agricoltori. I primi test sono promettenti e i ricercatori stanno già lavorando a una produzione su scala industriale, aprendo la strada a una riforestazione più rapida, economica e sostenibile.

0: Planet News.
1: Da qualche settimana tra le vie di Roma sta prendendo forma un'importante innovazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani. L'azienda municipale AMA ha dato il via all'installazione di sensori di ultima generazione sui nuovi cestò, i contenitori per i rifiuti da passeggeri distribuiti su tutto il territorio.
2: L'iniziativa mira a trasformare il tradizionale e rigido sistema di raccolta programmata in un modello moderno e predittivo in grado di ottimizzare gli interventi solo quando e dove sono realmente necessari. La sperimentazione, prevista per una durata di 6 mesi, si propone di rivoluzionare il decoro urbano e l'efficienza della macchina comunale. L'obiettivo è proprio ridurre i passaggi inutili degli operatori, garantendo allo stesso tempo un controllo costante sullo stato di ogni contenitore.

0: Planet News.
1: Adesso una bella notizia per tutti quelli che hanno animali domestici in casa, perché prendersi un giorno di permesso per portare il cane dal veterinario o per affrontare la perdita del proprio gatto potrebbe presto non essere più un gesto fuori dalle regole. È in discussione alla Camera una proposta di legge che prevede permessi retribuiti fino a 3 giorni in caso di decesso dell'animale e 8 ore l'anno per malattie o cure veterinarie urgenti. Un passo che darebbe continuità alla storica sentenza della Cassazione del 2018, quando per la prima volta venne riconosciuto il diritto a un'assenza retribuita per emergenze legate agli animali domestici.
2: La missione è riconoscere a cani e gatti come parte integrante, riconoscere cani e gatti come parte integrante del proprio nucleo familiare. Perdere un animale genera stress, ansia, calo di produttività, esattamente come un lutto. Quindi prendersi cura di chi è accanto, anche se a 4 zampe, è una forma di rispetto, non di privilegio.

0: Planet News.
1: A Glasgow è in corso una sperimentazione innovativa, una carta da parati elettrica riscaldante. Si chiama Next Gen, è installata in 12 appartamenti sociali per testarne l'efficacia come fonte di calore pulita. Il sistema, spesso pochi millimetri, sfrutta bande di rame e un foglio di grafene che è efficacia come fonte di calore pulita.

0: elettrici tradizionali. Inoltre, i raggi infrarossi aiutano a prevenire muffe e condensa. La sfida principale resta il costo di installazione, oltre 4.500 euro per un'abitazione media, ma i ricercatori sono fiduciosi che con l'industrializzazione i prezzi scenderanno, aprendo la strada a un riscaldamento più efficiente e sostenibile.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: In Corea del Sud è stato sviluppato il primo albero fotovoltaico, una struttura che produce energia solare senza distruggere le foreste. Ideato da un ricercatore dell'Istituto Marittimo, il progetto riproduce la forma di un albero, con pannelli disposti verticalmente, come fossero foglie e rami, permettendo ai raggi del sole di raggiungere il terreno e mantenere viva la vegetazione sottostante.
2: Secondo le simulazioni 3D, una foresta di 87 alberi fotovoltaici da 330 watt può generare 1 megawatt di energia, come una centrale solare tradizionale, ma con un impatto sul suolo inferiore del 99%. Questa soluzione, compatta e facilmente replicabile, apre nuove prospettive per portare l'energia rinnovabile anche in aree naturali o densamente urbanizzate, conciliando innovazione e tutela ambientale.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Planet News.
2: La tenuta presidenziale di Castelporziano, siamo a sud di Roma, ha ottenuto la certificazione internazionale FSC, Forest Stewardship Council, che riconosce una gestione sostenibile delle foreste e l'impegno concreto contro i cambiamenti climatici.
3: FSC Italia promuove in tutto il mondo una gestione responsabile delle risorse forestali e questo riconoscimento premia anni di lavoro su una gestione adattiva, attenta alla biodiversità e con ricadute ambientali, sociali e produttive. Un esempio di responsabilità istituzionale e visione a lungo termine.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo, great artists.

0: tell everybody this is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Dalla ricerca italiana arriva una tecnologia che consente di rivoluzionare la lotta all'inquinamento marino, un dispositivo capace di catturare microplastiche, oli e rifiuti galleggianti direttamente nei mari e nei porti.
2: Si tratta di un cestino modulare filtrante che agisce sulla superficie dell'acqua, una lastra in poliuretano espanso che trattiene plastiche e fibre fino a 2 mm, mentre una spugna assorbe oli e idrocarburi. Oltre a ripulire l'ambiente, il sistema permette di analizzare i materiali raccolti e promuove un approccio integrato di educazione e restauro ecologico. Un esempio concreto di innovazione al servizio del mare. Radio.

0: Planet News.
1: Il 2025 è l'anno della rinascita per la castagna, la regina del bosco. Dopo anni di cambiamenti climatici, i castagneti italiani tornano a regalare raccolti eccezionali e frutti di qualità straordinaria. In Toscana il clima equilibrato, con piogge regolari e temperature miti, ha favorito castagne grandi, sane e profumate. La produzione crescerà del 40%, riportando entusiasmo tra i castanicoltori del Mugello, dalla Garfagnana e di tutta la penisola. Un segnale positivo per la natura, l'economia locale e per chi ama i sapori autentici dell'autunno.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights. Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on. La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ogni anno tra ottobre e novembre Christmas Island in Australia diventa teatro di un fenomeno naturale unico. Milioni di granchi rossi migrano verso il mare per permettere alle femmine di deporre le uova. Il fenomeno legato a piogge stagionali e a fasi lunari colora di rosso le strade, le scuole e i giardini e coinvolge la comunità locale che adatta la propria routine per rispettare il percorso di questi crostacei. Le autorità costruiscono passaggi sopraelevati e chiudono temporaneamente alcune vie per proteggerli. La popolazione di granchi è aumentata grazie all'introduzione di una microvespa che ha introdotto le formiche pazze gialle. Sono una specie invasiva che minacciava i crostacei. Dopo la deposizione le uova vengono trascinate dal mare e dopo circa un mese le larve sopravvissute tornano sulla terraferma.

0: Planet News.
1: Il porto di Cagliari ha compiuto un passo importante verso la sostenibilità ambientale introducendo il sistema Onshore Power Supply o Cold Ironing. Questa tecnologia permette alle navi in sosta di spegnere i motori e alimentarsi tramite la rete elettrica di terra, riducendo drasticamente emissioni di CO2, ossidi di azoto, zolfo e particolato, oltre al rumore. L'iniziativa fa parte del progetto dell'autorità di sistema portuale per rendere lo scalo più efficiente e rispettoso dell'ambiente, integrando anche tecnologie di infomobilità e digitalizzazione dei processi. L'obiettivo è coniugare operatività portuale e tutela ambientale, in linea con le direttive europee della decarbonizzazione dei trasporti marittimi, rendendo Cagliari un porto più competitivo e sostenibile. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Gli ermellini, mascotte delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, rischiano seriamente a causa della crisi climatica e i ricercatori dell'Università di Torino chiedono al CONI e alle regioni di destinare una piccola parte dei fondi olimpici allo studio e al monitoraggio dell'animale. L'ermellino è costretto a salire oltre 1500 metri per trovare l'habitat idoneo, ma la riduzione della neve lo rende visibile ai predatori, perdendo così il colore mimetico bianco. A minacciare la specie contribuiscono anche resort, impianti sciistici e uso di veleni. Un supporto concreto permetterebbe di potenziare la ricerca e sensibilizzare il pubblico, trasformando questa Olimpiadi in un'occasione di vera tutela ambientale.

0: Planet News.
1: Dal 31 di dicembre del prossimo anno in Italia sarà finalmente vietata la pratica che causa l'uccisione dei pulcini maschi, pratica che arriva intorno, pensate, ai 34 milioni di animali ogni anno. Il divieto sarà possibile grazie alla tecnologia del sessaggio in ovo, modalità che permetterà di identificare il sesso dell'embrione entro il 14° giorno di incubazione, evitando la nascita dei maschi.
2: Con questa misura per la produzione di uova, l'Italia si allinea a paesi come Francia e Germania e compie un importante passo avanti etico e tecnologico accolto con soddisfazione dalle associazioni animaliste.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightclub ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, Emissi.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Planet News.
1: Le tecnologie antinquinamento dell'imprenditore molisano Domenico Guidotti arrivano in Kenya per ripulire il mare dalla plastica. Le imbarcazioni della Guidotti Ship e i droni subacquei della startup Innovation Sea verranno impiegati lungo un tratto di costa grazie ad un accordo con Eco World e il Kenya Wildlife Service. Il progetto punta a ripulire fondali e spiagge utilizzando sistemi di riconoscimento dei rifiuti tramite blockchain e tecnologie di riciclo diretto sul posto, evitando la raccolta manuale. Coinvolte anche l'Università di Napoli e quella di Nairobi. Oltre alla tutela ambientale, l'iniziativa ha un risvolto solidale. Guidotti e il suo team hanno donato 100 kg di materiale scolastico e abbigliamento a una scuola orfanotrofio con 350 bambini, con l'obiettivo di tornare e continuare il sostegno.

0: Planet News.
1: A novembre le guide alpine della Lombardia parlano di montagna e della propria professione grazie a 6 appuntamenti da seguire online. Si tratta dell'ultimo step del progetto con le guide sulle montagne di Lombardia, nell'ambito del quale sono state organizzate tra la primavera e l'estate escursioni, giornate di arrampicata e la festa delle guide, eventi gratuiti che hanno registrato il tutto esaurito.
2: Le guide alpine lombarde e la regione vogliono promuovere consapevolezza degli spazi naturali e della cultura in montagna, soprattutto per trasmettere informazioni a chi si avvicina alle alte quote per la prima volta. Fino al 26 di novembre sono in programma 6 webinar che si occuperanno di arrampicata, clima, ghiacciai, come diventare accompagnatore in montagna e guida alpina.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC, R&B.
5: I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: L'Unione Europea ha trovato un accordo per ridurre del 90% le emissioni entro il 2040, introducendo però maggiori margini di flessibilità per i Paesi membri. Dopo oltre 24 ore di trattative, i ministri dell'ambiente hanno approvato a maggioranza qualificata la misura che consente di utilizzare fino al 5% di crediti di carbonio internazionali e un ulteriore 5% di crediti esteri per raggiungere gli obiettivi nazionali. Prevista anche una revisione biennale degli impegni da parte della Commissione dell'Unione Europea. Hanno votato contro Slovacchia, Ungheria e Polonia, mentre Belgio e Bulgaria si sono astenute.

0: Planet News.
1: Il Consiglio di Stato ha sospeso la caccia a fringuelli e storni in Lombardia, accogliendo il ricorso di diverse associazioni ambientaliste come LAV, EMPA e WWF. La regione aveva autorizzato l'abbattimento di oltre 130.000 uccelli per l'autunno 2025, ma i giudici hanno ritenuto che la delibera non rispettasse le regole europee che impongono di dimostrare l'assenza di alternative alla caccia. Inoltre sono stati sollevati dubbi sui numeri considerati piccole quantità. In attesa del nuovo esame del TAR, la caccia è sospesa e gli uccelli restano protetti.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all night, all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics. All night, all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: Planet News.
1: Le mascotte delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, gli ermellini Tina e Milo, accendono i riflettori sulla fragilità degli ecosistemi alpini. Un gruppo di ricercatori guidati da Marco Granata dell'Università di Torino chiede al CONI e alle regioni ospitanti di destinare parte dei fondi olimpici alla tutela dell'ermellino, specie minacciata dal cambiamento climatico. Il riscaldamento globale costringe l'animale a salire di quota, lo rende più visibile ai predatori quando manca la neve. A peggiorare la situazione contribuiscono la costruzione di impianti turistici e l'abbandono delle attività tradizionali di montagna. Gli scienziati propongono di sostenere progetti di monitoraggio come la Mostella Alpina, fototrappola ideata per studiare l'ermellino anche in zone difficili, e di coinvolgere cittadini ed escursionisti nella raccolta di dati. Le Olimpiadi possono così diventare un'occasione per proteggerlo davvero.

0: Planet News.
1: Buone notizie per i polmoni verdi della Terra. Secondo la valutazione delle risorse forestali globali 2025 della FAO, la deforestazione ha subito un rallentamento in ogni regione del mondo negli ultimi 10 anni. Il tasso annuo di perdita netta di foreste è passato da 10 milioni di ettari a 4 milioni negli ultimi 15 anni, un risultato che riflette l'impegno crescente di molti paesi nella tutela ambientale. Meno disboscamenti da un lato e dall'altro un aumento delle superfici forestali grazie a programmi di riforestazione e gestione sostenibile. È un segnale incoraggiante che mostra come la protezione delle foreste possa davvero fare la differenza per il clima e la biodiversità.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: L'ordinanza riguarda tutti gli stabilimenti balneari del territorio comunale e invita gli operatori del settore a scegliere alternative ecologiche più sicure per l'ambiente. È un piccolo segnale ma dal grande valore simbolico, in linea con una sempre maggiore sensibilità ambientale dei comuni costieri italiani.

0: Planet News.
1: Dalle bucce di patata nasce PillPack, una startup italo-svizzera che trasforma gli scarti alimentari in imballaggi compostabili per frutta e verdura. L'azienda recupera le bucce provenienti dall'industria alimentare, va ad essiccarle, le macina, le unisce a ingredienti naturali per creare vaschette resistenti e sicure, pronte a sostituire la plastica nella grande distribuzione. Oltre ad essere ecologiche, le confezioni prolungano la freschezza dei prodotti, riducendo condensa e sprechi alimentari. PillPack sta portando la sua tecnologia in Italia, puntando a una produzione industriale nella Packaging Valley e costruendo una filiera circolare che coinvolge agricoltori, industrie e impianti di compostaggio, con l'obiettivo di abbattere l'uso di imballaggi fossili e promuovere un modello di economia sostenibile.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un eccezionale scatto in Andalusia ha catturato una lince iberica affetta da leucismo, una rara condizione genetica che ne riduce la pigmentazione, definendola il fantasma bianco della foresta mediterranea. Questo avvistamento non era mai stato documentato prima. La lince iberica, simbolo della penisola e predatrice cruciale di conigli selvatici, è ancora classificata come vulnerabile. Grazie agli sforzi di tutela, la popolazione ha superato i 2.000 esemplari tra Spagna e Portogallo. L'immagine del raro felino serve da potente promemoria della fragilità e della resistenza della natura. Sottolinea l'importanza della nostra responsabilità nel proteggere la biodiversità e nel garantire spazio agli ecosistemi affinché possano riprendersi.

0: Planet News.
1: La collaborazione tra l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e il Politecnico di Torino lancia un nuovo corso di laurea triennale in Food Tech e Ecological Transition. Il percorso, unico nel suo genere, unisce le competenze tecnologiche del Politecnico con l'approccio olistico e la sostenibilità di Pollenzo. Il corso, che inizia a settembre 2026 con 110 posti, mira a formare specialisti in ricerca e sviluppo. Questi professionisti saranno in grado di riprogettare tutte le fasi del sistema alimentare, dal packaging sostenibile alla logistica, utilizzando scienza, ecodesign e diritto alimentare. L'obiettivo è rispondere alla crescente domanda di figure con una visione sistemica per guidare la transizione green di aziende, istituzioni e ONG.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't wanna...

Ian Adams, Please Forgive Me. Bon Jovi, Always.

0: Planet News.
1: 18enne olandese ha ideato The Ocean Cleanup, un progetto audace per ripulire gli oceani dalla plastica. Un sistema principale che è una barriera galleggiante a forma di U e che sfrutta le correnti naturali per convogliare e catturare i rifiuti. Nonostante i fallimenti iniziali, l'iniziativa ha recuperato migliaia di tonnellate di plastica. Il progetto opera anche nei fiumi con Interceptor, che sono barche automatizzate a energia solare che intercettano i rifiuti prima che raggiungano il mare. Sebbene la soluzione definitiva sia la prevenzione, The Ocean Cleanup è un esempio concreto e tangibile di innovazione che ha aumentato drasticamente la consapevolezza sull'inquinamento marino.

0: palla al centro.
1: Planet News.
2: In Sicilia è stato lanciato il progetto Vongola. Non è un mollusco, bensì un sistema high-tech che ascolta il mare per tutelare gli ecosistemi. Un progetto del PNRR che unisce scienza, tecnologia e tutela ambientale in modo totalmente nuovo. Sviluppato da un team di oltre 30 ricercatori, è una rete di sensori acustici, videocamere e algoritmi di intelligenza artificiale che ascolta i fondali fino a 2100 metri di profondità. L'obiettivo è analizzare i rumori, navi, cetacei, geofisici e le immagini per valutare la salute della biodiversità in tempo reale. L'infrastruttura, la prima del genere nel Mediterraneo, copre tre siti pilota: il porto di Catania, lo stretto di Messina e il Plemmirio. Utilizza la rivoluzionaria tecnologia Distributed Acoustic Sensor, trasformando un cavo in migliaia di microfoni virtuali. Il progetto, in fase di calibrazione, mira a diventare un modello globale di sorveglianza ambientale.

0: Planet News.
1: Il settore edilizio produce il 37% delle emissioni globali di CO2, ma l'Italia guida la svolta green. Un'azienda del settore ha ideato il biomattone, composto da canapa e calce, capace di catturare CO2 e migliorare isolamento e comfort abitativo. Ogni metro cubo rimuove fino a 105 kg di anidride carbonica.
2: Anche Rice House punta sull'economia circolare con il Rice Cycling Wall, pannello realizzato dagli scarti del riso. Sul fronte della ricerca, il Politecnico di Zurigo ha sviluppato i primi mattoni viventi con alghe e cianobatteri capaci di assorbire CO2, un passo verso un'edilizia che non solo costruisce, ma rigenera l'ambiente.

0: Planet News.
1: In Francia è stata inaugurata la prima autostrada pubblica al mondo capace di ricaricare i veicoli elettrici mentre viaggiano, senza soste né cavi. Il tratto sperimentale, lungo 1,5 km sulla 10 vicino a Parigi, utilizza un sistema a induzione dinamica chiamato Charge as you Drive. Sotto l'asfalto ci sono bobine di rame che trasferiscono energia ai veicoli autorizzati quando ci passano sopra. Obiettivo: ridurre le emissioni dei trasporti pesanti, permettendo a camion e autobus di ricaricarsi in marcia e di usare batterie più piccole, leggere ed economiche. Il progetto, seguito dall'Università Gustave Eiffel, sta dando risultati promettenti e altri paesi, tra cui anche l'Italia, stanno testando tecnologie simili. Restano però sfide importanti: i costi di costruzione e manutenzione, la gestione dei pagamenti per l'energia consumata e il potenziamento della rete elettrica nazionale, ma la Francia punta su questa innovazione che potrebbe cambiare per sempre il modo di viaggiare.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston.
3: All at once.
0: Stevie Wonder.
4: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
5: Hello from the other side.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Alberi come bambù, palme e banani, definiti alberi erbacei perché uniscono la struttura degli alberi alla resilienza delle erbe, potrebbero giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. Secondo uno studio della New York University, queste piante crescono rapidamente, si riprendono dopo incendi o tempeste e contribuiscono a immagazzinare carbonio, sostenere la biodiversità, ripristinare paesaggi e offrire risorse economiche e alimentari.
2: La ricerca è importante perché restituisce una panoramica della loro capacità di catturare carbonio e rileva anche la sua abbondanza nelle zone tropicali. Bambù, palme e banane hanno una produttività superiore ad alberi ed erbe e una buona capacità di catturare carbonio. Da questo si potrebbe arrivare alla plastica biodegradabile ricavata dal bambù.

0: Planet News.
1: La tartaruga verde non è più a rischio estinzione, è stata infatti riclassificata da specie in pericolo a specie a minimo rischio. È il risultato di decenni di progetti di conservazione, protezione dei nidi e riduzione delle catture accidentali.
2: La notizia è arrivata durante il congresso mondiale dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ad Abu Dhabi. C'è ancora molto da fare, oltre 48.000 specie restano minacciate, tra cui foche artiche, coralli e anfibi. Il messaggio è chiaro, la tutela della natura funziona, ma serve farlo davvero su larga scala.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel cuore del Golfo di Napoli, a decine di metri di profondità, un gruppo di ricercatori ha scoperto una straordinaria barriera corallina mediterranea. Una parete di oltre 80 metri ricoperta da coralli bianchi, coralli neri e spugne colorate. Un ecosistema raro per il nostro mare, confermato grazie a immersioni con un sottomarino robotizzato.
2: Questa scoperta potrebbe rivoluzionare la conoscenza dei fondali mediterranei e aprire nuove prospettive per la tutela della biodiversità marina. Un tesoro sommerso che racconta la sorprendente vitalità dei nostri mari e l'urgenza di proteggerli.

0: Planet News.
1: Un'operazione subacquea record ha permesso di rimuovere 1.100 kg di rete fantasma dai fondali di Genova, tra i resti di una vecchia piattaforma petrolifera. L'intervento, durato 10 giorni, è stato condotto da 17 sub dei Carabinieri, con il supporto di WWF Italia e AMIU Genova, nell'ambito del progetto internazionale WWF Ghost Gear, che mira a recuperare e prevenire la dispersione di attrezzi da pesca abbandonati nel Mediterraneo.
2: Le reti fantasma, spesso perse o abbandonate volontariamente, continuano a intrappolare pesci e tartarughe per anni, degradandosi poi in microplastiche. Per segnalarne la presenza è disponibile l'app Ghost Net Zero, che consente a cittadini e pescatori di collaborare alla mappatura dei rifiuti marini. La rete recuperata sarà smaltita e valorizzata energeticamente da AMIU Genova.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
4: Adele, I Drink Wine.
5: You better believe for you I've cried.
4: Beyoncé, Cuffe. Taylor Swift, Antihero.
6: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Planet News.
1: La California ha approvato una legge che eliminerà gradualmente i cibi ultraprocessati dalle mense scolastiche. Il provvedimento firmato dal governatore prevede l'avvio del processo dal 2029 e il divieto totale entro il 2035.
2: La norma stabilirà che un alimento ultraprocessato contiene additivi, zuccheri, grassi, sale in eccesso e quindi ha incaricato il Dipartimento della Sanità di individuare tutti questi prodotti da eliminare. Il traguardo sarebbe quello di raggiungere un'alimentazione scolastica più sana, che includa anche pasti gratuiti per tutti gli studenti.

0: Planet News.
1: Nel cuore del Canton Berna è stata installata la prima cassetta per animali domestici della Svizzera, un rifugio sicuro e anonimo per accogliere conigli, criceti e altri piccoli animali che non possono più essere accuditi. L'iniziativa offre un'alternativa concreta all'abbandono. La struttura in legno, dotata di telecamera, pannello solare e ventilazione, è monitorata in tempo reale. Al momento del deposito, un team interviene entro 45 minuti per il recupero. Dopo una visita veterinaria e un periodo di riabilitazione di circa 2 mesi, gli animali vengono affidati a un programma di adozione responsabile. Questa piccola innovazione, posta accanto al castello di Hüneg, è un forte segnale contro l'abbandono e il rispetto degli animali.

0: Planet News.
1: Una nuova tecnologia sviluppata dallo spin-off di 2TB Dimensional propone una vernice al grafene per trasformare pareti e soffitti in efficienti radiatori elettrici e infrarossi, eliminando la necessità di costose installazioni meccaniche. Sfruttando l'effetto Joule, il grafene crea un reticolo conduttivo che emette radiazioni infrarosse riscaldando oggetti e non l'aria. Questo offre un comfort termico immediato, la praticità, una semplice mano di vernice, è il suo punto di forza. I produttori dichiarano un'efficienza competitiva persino con le pompe di calore, con una riduzione dei consumi del 40% rispetto alle stufette. La vernice è considerata una soluzione promettente non invasiva per integrare i sistemi di riscaldamento esistenti.

0: Planet News.
1: Nelle acque del Pacifico occidentale è stata scoperta una nuova specie di corallo di profondità ribattezzata Iridogorgia Chewbacca per il suo singolare aspetto peloso che ricorda il noto personaggio di Star Wars. Questo corallo era stato avvistato in passato ma è stato ufficialmente riconosciuto come specie distinta solo dopo accurate analisi genetiche e spedizioni. L'autore dello studio ha descritto l'incontro con l'animale, alto poco più di un metro con ramificazioni lunghe 40 centimetri, come un momento indimenticabile. La scoperta sottolinea come le profondità marine, anche in aree relativamente studiate come il Pacifico, continuino a riservare incredibili e sorprendenti novità per la biodiversità.
2: Radio Monte Carlo. RMC
0: R&B. R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: Una startup svizzera nella Watch Valley ha attivato due forni a energia solare per riciclare gli scarti metallici dell'industria di orologi e microtecnologia. Il progetto produce acciaio inossidabile e rame riciclati al 100% con un'impronta di carbonio vicino allo zero, riducendo l'impatto climatico dei metalli di un fattore 165 rispetto alla produzione convenzionale. Sebbene la produzione attuale sia limitata, l'obiettivo della startup è di espandersi e produrre 1.000 tonnellate di acciaio solare all'anno entro il 2028, industrializzando il processo per recuperare il 5% dei materiali e dei metalli prodotti in Svizzera.

0: Planet News.
1: Il calabrone asiatico, Vespa velutina, è una seria minaccia per le api e gli ecosistemi europei. Per contrastarlo, apicoltori svizzeri hanno ideato Good for Bees, una trappola ecologica che cattura selettivamente le regine prima che fondino nuove colonie senza danneggiare altri insetti.
2: Funziona grazie a un'esca naturale, è un sistema semplice e non tossico. Ogni trappola ha un QR code per segnalare la cattura online, permettendo un monitoraggio scientifico partecipato. L'intervento è più efficace in primavera, quando le regine sono attive. Così si proteggono le api in modo sostenibile e intelligente.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Night Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on radio Monte Carlo.
5: Yeah,
4: nice one.
3: Monte Carlo Night Club.

0: Planet News.
1: A Lahore, metropoli pakistana spesso in cima alle classifiche mondiali dell'inquinamento, le autorità hanno messo in strada i cosiddetti cannoni antismog, grandi camion equipaggiati con turbine che nebulizzano acqua nell'aria per ridurre temporaneamente la concentrazione di polveri sottili.
2: Tutto questo in previsione della stagione fredda, nel tentativo di attenuare questa coltre di smog che ogni anno avvolge questa città, provocando seri danni alla salute. Anche se i tecnici sottolineano anche la necessità di limitare le emissioni industriali di fuochi agricoli e soprattutto del gran traffico.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Planet News.
1: Una rivoluzione energetica soffia sulla Polonia. Per la prima volta nella storia le fonti rinnovabili hanno superato il carbone, simbolo per decenni del sistema energetico del paese. A trainare questa trasformazione è l'energia eolica, in forte crescita soprattutto nelle regioni della Pomerania e nella Polonia centrale. Secondo l'Associazione Polacca per l'Energia Eolica, la capacità installata ha superato i 9 gigawatt all'inizio del 2025.
2: Ogni giorno durante le ore diurne produciamo più energia verde che da carbone, racconta il vicepresidente dell'associazione. Un segnale potente di cambiamento in linea con l'obiettivo europeo della neutralità climatica entro il 2050. La Polonia quindi è pronta a cambiare rotta, puntando sull'energia pulita e lasciando il carbone alle spalle.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Brian Ferry, Knocking on Heaven's

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni le acque della New York Bight, la baia tra New Jersey e Long Island, hanno visto un aumento sorprendente di balene. Il riscaldamento globale ha modificato correnti e cicli del plankton, spingendo il menadeno, pesce foraggio essenziale, verso coste più settentrionali. Così Manhattan è diventata un'area ricca di cibo, trattenendo le balene più a lungo del solito e riducendo le loro migrazioni. Tuttavia, questo ritorno spettacolare nasconde gravi rischi, collisioni con navi in una delle rotte marittime più trafficate del mondo, acque più acide che alterano la comunicazione acustica e fioriture algali nocive che riducono ossigeno e qualità delle prede. La New York Bight è oggi un hotspot inatteso, ma il futuro delle balene dipende dalla riduzione delle emissioni, dalla protezione degli ecosistemi e da politiche di navigazione più sicure.

0: Planet News.
1: Thailandia. Dopo 35 anni di catene, ordini imposti e lavori forzati, l'elefantessa asiatica Silk trova finalmente la libertà. La sua vita era stata segnata dallo sfruttamento, trasportare turisti, spostare tronchi, subire bastonate e imbracature pesanti. La svolta è arrivata grazie ad Aaron, attivista di Planting Peace, che ha raccontato la sua storia e lanciato una raccolta di fondi per il compleanno dell'animale, chiedendo donazioni al posto di regali. L'appello ha avuto successo e l'imbracatura di Silk è stata finalmente rimossa. Silk è stata trasferita al santuario Following Giants, dove gli elefanti vivono senza sfruttamento turistico, in un habitat protetto e rispettoso dei loro ritmi, appunto in Thailandia. Accolta con frutta e verdura, ha iniziato un percorso di riabilitazione per riacquistare fiducia e riconciliarsi con la natura che le appartiene.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV.

grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: C'è un'azienda bergamasca attiva dal 2000 che trasforma pneumatici fuori uso tra i rifiuti più difficili da smaltire in materiali innovativi e sostenibili. Grazie a un impianto tecnologico avanzato e a continui investimenti in ricerca, l'azienda recupera ogni anno, pensate, 8.000 tonnellate di pneumatici, riducendo così l'impatto ambientale e promuovendo un modello virtuoso di economia circolare. Il granulato di gomma PFU ottenuto viene utilizzato per realizzare pavimentazioni sportive di alta qualità per calcio, rugby, equitazione atletica, tennis e paddle, oltre a superfici antitrauma per parchi gioco e prodotti di arredo urbano. In questo modo, un rifiuto altamente inquinante trova una nuova vita, ovviamente contribuendo alla sicurezza, alla sostenibilità e al benessere delle comunità.

0: Planet News.
1: Le isole Galapagos fanno un passo storico nella conservazione ambientale. L'UNESCO ha approvato l'estensione della riserva della biosfera, includendo anche la riserva marina di Hermandad. 6 milioni di ettari in più che portano all'area protetta oltre 20 milioni. Un traguardo che rafforza la leadership dell'Ecuador nella tutela degli oceani e nella lotta ai cambiamenti climatici.
2: L'espansione infatti migliora la connessione con il corridoio marino del Pacifico tropicale e apre la strada alla prima riserva marina transfrontaliera al mondo. Le Galapagos, patrimonio dell'umanità dal 1978, restano un simbolo globale della biodiversità. Qui Darwin osservò per la prima volta i segreti dell'evoluzione in uno degli ecosistemi più unici del pianeta.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta.

0: Planet News.
1: Il nuovo rapporto internazionale presentato alla COP30. Nel nuovo rapporto l'Italia scende al 46esimo posto su 63 paesi nella lotta alla crisi climatica. Passo indietro davvero molto marcato rispetto agli anni scorsi. Il problema, secondo gli esperti, è che stiamo facendo davvero troppo poco per abbassare le emissioni e investendo nelle energie pulite. Il piano nazionale non basta più e addirittura è ancora più basso rispetto ai nostri impegni passati.
2: In realtà nessun paese è davvero sulla strada giusta per fermare il riscaldamento globale. Tra i migliori però ci sono Danimarca, Regno Unito e Marocco, mentre grandi inquinatori come Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita restano in fondo. Secondo Legambiente, l'Italia rischia però di perdere terreno e nuove opportunità se rallenta la transizione verso le energie rinnovabili.

0: Planet News.
1: La nave Neo Liner Origin, il cargo a vela più grande del mondo e lungo 136 metri, ha completato con successo il suo viaggio inaugurale dall'Europa agli Stati Uniti, trasportando auto e beni di lusso. L'innovativo design ibrido, che utilizza vele in fibra di carbonio alte 65 metri con un motore ausiliario, permette di ridurre le emissioni dell'80% rispetto alle navi tradizionali. Con una stiva da 5.300 tonnellate, la Neo Liner dimostra che la sostenibilità è scalabile per il commercio internazionale. In un settore che produce il 2% delle emissioni globali, questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una logistica più verde e replicabile, sfruttando semplicemente la forza del vento.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
3: Skip the life and then.
0: L'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il nuovo Galles del Sud in Australia ha approvato la creazione del parco nazionale Great Koala, una vasta area protetta per contrastare il rischio di estinzione di questa specie a rischio dal 2022. Il parco ne ospita circa 12.000. Il progetto include anche le foreste statali protette da un divieto temporaneo di disboscamento. La zona è importante anche per altre 66 specie minacciate e ha un alto valore culturale per le comunità indigene locali.
2: Quelli del settore del legname hanno criticato fortemente l'operazione, temendo la perdita di tantissimi posti di lavoro, tanto che poi il governo ha stanziato fondi per aiutare i lavoratori a riconvertirsi, a riposizionarsi. Ora il parco punta allo sviluppo di ecoturismo, si aspetta la definizione finale del progetto e la conseguente approvazione legislativa.
3: Radio

0: Planet News.
1: La startup norvegese Desert Control combatte la desertificazione con la Liquid Natural Clay, tecnologia ispirata all'antica agricoltura egizia. La LNC è una miscela ultrafine di argilla e acqua che, infiltrandosi senza aratura, sfrutta le cariche elettriche per creare un rivestimento nanometrico attorno ai granelli di sabbia. Questo rivestimento mima la sostanza organica, consentendo al suolo di trattenere acqua e nutrienti e riducendo il consumo idrico fino al 47%. Il test è stato fatto a Dubai. Un terreno sabbioso diventa coltivabile in sole 7 ore. Nonostante il costo elevato, l'LNC è una svolta, come dimostrato dall'applicazione in un campo da golf negli Stati Uniti, che può trasformare davvero terre improduttive, migliorando anche la sicurezza alimentare globale.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, Italia.
3: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: Frankie, un giovane fenicottero femmina nato al Paradise Park in Cornovaglia, è diventata una star dopo una fuga incredibile. Nonostante le piume dell'ala destra fossero state tagliate per impedirle di volare, Frankie è riuscita a evadere dal recinto lo scorso 2 novembre. La sua impresa è continuata con un volo di oltre 320 km attraverso la Manica, raggiungendo la costa della Bretagna in Francia. La sua identità è quasi certa grazie al segno distintivo sull'ala. Lo staff del parco ha espresso ammirazione per la sua resistenza, definendo la fuga una testimonianza dell'istinto della specie. Frankie si è ambientata in un estuario protetto, offrendo una storia moderna di coraggio e di libertà.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 75 anni le pendici del Kilimangiaro hanno perso il 75% delle specie vegetali naturali e la causa principale non è il cambiamento climatico ma sono le azioni dell'uomo, in primis espansioni urbane e quelle agricole dovute alla crescita della popolazione e allo sviluppo economico.
2: Il lavoro pubblicato su Plus One collega per la prima volta la densità umana a quella delle specie vegetali, evidenziando la necessità di politiche che regolino l'uso del suolo. Un'altra ricerca mostra che anche la fauna africana è in declino, con la riduzione della funzionalità degli ecosistemi del continente.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT, Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Università di Berkeley e del progetto CETI rivela che i capodogli comunicano con click molto più complessi di quanto si pensasse, simili per struttura alle vocali umane. Grazie all'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno individuato pattern nascosti che suggeriscono un vero vocabolario sonoro, con suoni che cambiano nel tempo e sequenze simili a dialoghi.
2: Alcuni click ricordano infatti vocali come A e I o dittonghi, indicando che la loro comunicazione potrebbe avere significati articolati, non solo ritmici. La scoperta solleva anche questioni etiche. Se i capodogli possiedono forme di linguaggio sofisticate, come dovrebbe cambiare il nostro rapporto con queste specie intelligenti?

0: do.
1: Planet News.
2: Alla CERMIG di Torino scatta l'operazione Frigorifero Solidale, progetto bellissimo che permetterà ogni settimana di distribuire 240 piatti pronti, realizzati con ingredienti recuperati dal mercato di Porta Palazzo. In un colpo solo si contrasta lo spreco alimentare e si sostengono le persone in difficoltà. Sapete quanto cibo si spreca ogni anno in Italia? 4 milioni e mezzo di tonnellate.
3: E così il progetto è stato pensato per essere esteso su scala nazionale. È un modello di innovazione sociale che risponde ai bisogni quotidiani delle persone applicando la legge antispreco. Non semplice assistenza, ma sistema integrato di inclusione e sostenibilità. Il frigorifero solidale all'interno dell'Emporio della Speranza valorizza le eccedenze alimentari trasformandole in pasti accessibili e dal 2011 ha già recuperato e ridistribuito oltre 24 milioni di porzioni.
4: Radio Monte Carlo.
5: Monte Carlo.
6: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
4: Radio Monte Carlo.
6: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
4: Monte Carlo.
6: Monte Carlo Night Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Dopo anni di ricerche, gli scienziati hanno ottenuto il primo avvistamento di esemplari vivi della rarissima balena dal becco dai denti a Jinggo, al largo della Baia California in Messico. La loro esistenza era precedentemente provata solo da esemplari spiaggiati in Giappone. La scoperta è stata resa possibile intercettando i loro impulsi di ecolocalizzazione, confermando l'identità con una biopsia. Questa è una scoperta significativa, resa difficile dal loro comportamento elusivo. Infatti sono mammiferi che si immergono più a fondo, emergendo solo per pochi minuti. Sono anche noti per spaventarsi facilmente. I progressi nella ricerca acustica sono stati fondamentali per documentare questa specie così misteriosa.

0: Planet News.
1: L'illusione dell'economia circolare. 4 aziende su 5 la vogliono, ma solo 1 su 5 ha la filiera pronta. È proprio il World Economic Forum a mostrare un divario evidente tra ambizione e realtà. Il modello circolare cresce in Europa grazie alle norme e nei paesi emergenti come in India e Brasile, ma la maggior parte delle imprese rimane bloccata da problemi pratici come il recupero dei prodotti, i costi iniziali, la logistica inversa e norme incoerenti.
2: Per migliorare la situazione servono 3 mosse: scegliere con precisione prodotti, clienti e mercati più adatti, costruire filiere ibride che integrino operazioni tradizionali e circolari, investire in tecnologia, competenze e incentivi pubblici. Solo così la circolarità può diventare una leva reale di crescita e non solo un obiettivo dichiarato.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Planet News.
2: Le microforeste di Miyawaki stanno trasformando piccole aree urbane dimenticate in spazi verdi ricchi di biodiversità. Il metodo sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki permette di creare in pochi decenni ecosistemi che in natura richiederebbero secoli, grazie alla scelta di specie autoctone e alla messa a dimora molto densa.
3: L'Italia è stata la prima a sperimentarlo fuori dal Giappone. Oggi il modello si sta diffondendo in molte città, dalle scuole ai parchi urbani, spesso grazie a gruppi di cittadini e associazioni. Queste tiny forest migliorano il microclima, filtrano l'aria, offrono rifugio a uccelli e insetti e diventano luoghi di incontro e didattica all'aperto. Sempre più comuni, da Roma alla Lombardia, stanno investendo in questi piccoli polmoni verdi che con pochi costi e bassa manutenzione possono restituire natura anche negli spazi più limitati.

0: Planet News.
1: La plastica, anche in minima quantità, può essere fatale per la fauna marina. Lo conferma un nuovo studio di Ocean Conservancy. Basta il corrispettivo di 3 zollette di zucchero di plastica per uccidere un uccello marino, poco più di 2 palle da baseball per una tartaruga e l'equivalente di un pallone da calcio per una focena.
2: Lo studio individua anche i materiali più pericolosi. Per gli uccelli sono gomme e plastica dura, per le tartarughe plastica morbida e rigida, per i mammiferi marini detriti da pesca e plastica soffice, e i numeri sono davvero allarmanti. Quasi la metà di questi appartiene alla specie della lista rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. L'inquinamento plastico è una minaccia esistenziale per la biodiversità oceanica e richiede politiche urgenti.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
4: Maxwell Ascension.
5: Don't ever wonder.
4: Ashanti.
5: Foolish.

0: Usher, you remind me.
1: Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: La Polonia ha approvato una legge storica che vieta completamente l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, diventando così il 18° paese dell'Unione Europea a farlo. Il divieto segna la fine di un settore che rendeva la Polonia il principale produttore europeo. Gli allevamenti, che ogni anno sfruttano circa 3 milioni di animali, dovranno chiudere entro il 2033.
2: E questo è di sicuro un passo in avanti nella tutela animale da parte dei cittadini polacchi. Questo divieto poi manda un segnale forte all'Unione e al resto dell'Unione Europea, dove l'iniziativa Fur for Europe ha raccolto qualcosa come 1,5 milioni di firme, anche se attenda la risposta ufficiale della Commissione. Tra i paesi che vietano e che non permettono questi allevamenti c'è anche l'Italia.

0: Planet News.
1: La Corte di Cassazione ha deciso che il Comune di Roma risarcirà con 10.000 euro ogni residente vicino via del Foro Italico per non aver adottato misure giuste per limitare il rumore e smog provocati dal traffico. La Corte ha stabilito anche che quando l'inquinamento supera la soglia di tollerabilità, il Comune deve intervenire e può essere condannato sia a risarcire i cittadini ma anche a ridurre le emissioni nocive.
2: La decisione potrebbe aprire la strada a molti altri ricorsi in città italiane estremamente inquinate e si inserisce in un recente orientamento della Cassazione che riconosce ai cittadini il diritto al risarcimento anche per i danni legati al mancato rispetto degli obblighi sul clima.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Oggi 5 dicembre è la giornata mondiale del suolo, istituita da FAO e da e riconosciuta dall'ONU. Si celebra ogni anno per sensibilizzare sull'importanza del suolo e sulla necessità di proteggerlo. Immaginate che secondo i dati di Federbio l'anno scorso sono scomparsi quasi 3 metri quadrati al secondo di superficie. In questo modo si riduce la capacità di trattenere carbonio, assorbire acqua e mettere a rischio qualità dell'ambiente e del cibo. Il suolo è una risorsa non rinnovabile e non è ancora adeguatamente protetta.
2: Il problema è globale, come confermano i dati della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che segnala erosione, inquinamento e urbanizzazione come minacce crescenti alla salute dei suoli in tutto il mondo. Un segnale incoraggiante arriva dall'agricoltura italiana. L'uso dei fitosanitari di sintesi è diminuito, quello dei prodotti naturali è cresciuto esponenzialmente, tutto grazie all'orientamento verso pratiche più sostenibili e rispettose dei terreni.

0: Planet News.
1: A Centocelle prende forma una comunità energetica rinnovabile solidale nella struttura salesiana di Borgo Ragazzi Don Bosco, che da più di 75 anni è impegnata al servizio di giovani e famiglie di Centocelle. Sono stati installati due impianti fotovoltaici capaci di produrre energia pulita per tutto il quartiere. L'iniziativa permette di ridurre i consumi e reinvestire i risparmi in progetti sociali per giovani e famiglie fragili, trasformando l'energia rinnovabile in un motore di inclusione. Questo coinvolgerà scuole, enti del territorio e le prime famiglie aderenti, creando una rete solidale che unisce cooperazione, sostenibilità e rigenerazione urbana.
0: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
2: c'è solo una cosa da fare:
0: ballare!

0: radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: In Giappone una semplice innovazione sta rivoluzionando l'agricoltura. Le reti rosse per proteggere le coltivazioni in Kyoto. Queste coperture non si limitano a fare da barriera fisica, ma sfruttano la percezione visiva degli insetti per ridurre i danni ai raccolti.
2: Oltre a confondere i parassiti, creano un microclima favorevole e più sostenibile, dimezzando l'uso dei pesticidi e creando un microclima più sano e sostenibile.

0: Planet News.
1: Buone notizie per chi ama i cani e li fa interagire con i nostri piccoli. Uno studio ad Amsterdam rivela che i bambini esposti ai cani nei primi mesi di vita hanno meno possibilità di sviluppare asma entro i 5 anni. Gli allergeni canini riducono il rischio della metà e migliorerebbe addirittura la funzionalità polmonare. Tutto questo rispetto ai bimbi meno esposti. Tutto il contrario di quello che qualcuno diceva fino a poco tempo fa, in realtà ci si tratterebbe soltanto di benefici concreti sulla salute respiratoria.

0: Planet News.
1: In Europa è in corso un'ecatombe di impollinatori con il 10% delle specie di api e il 15% di farfalle a rischio di estinzione. In 10 anni le specie di api minacciate sono quasi raddoppiate. Le principali cause sono perdita di habitat, uso di pesticidi, intensificazione agricola, incendi e cambiamenti climatici, che colpiscono oltre la metà delle farfalle minacciate.
2: Il declino è allarmante perché 4 colture su 5 nell'Unione Europea dipendono dagli insetti

progetti impollinatori fondamentali per biodiversità e sistemi alimentari. La Commissione europea ha attivato sistemi di monitoraggio e progetti per creare corridoi ecologici e aree favorevoli nelle zone urbane. Gli esperti avvertono la perdita di impollinatori selvatici non può essere compensata dalle api gestite, che rappresentano meno dell'1% delle specie.

0: case you missed it.
1: Planet News.
2: L'idrogel biodegradabile fa crescere piante a impatto zero. Dalla collaborazione tra la Libera Università di Bolzano e l'Istituto Italiano di Tecnologia nasce questa sostanza completamente biodegradabile e biosostenibile, capace di far crescere le piante trattenendo l'acqua più a lungo e riducendo drasticamente i consumi idrici.
3: Realizzato a base di alghe, questo materiale intelligente non solo favorisce la crescita delle colture in condizioni di siccità, ma apre la strada a un'agricoltura più efficiente e resiliente. Una soluzione che unisce scienza e natura per affrontare le sfide climatiche del futuro, con l'obiettivo di integrare presto sensori in grado di monitorare in tempo reale la salute delle piante.
4: Radio Monte Carlo.
5: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
1: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Monaco.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Planet News.
1: Oggi restiamo nel Mediterraneo, dove sta arrivando una rivoluzione circolare, cioè un sistema capace di trasformare fino a 100 kg al giorno di reti fantasma e plastica marina degradata in syngas, un gas ricco di idrogeno che può generare elettricità pulita. Niente trasporti, niente discariche lontane, tutto avviene direttamente nei porti, dove i rifiuti vengono recuperati e subito trasformati in nuova energia. Questa invenzione cambia le regole del gioco perché dà valore proprio ai materiali peggiori, quelli sfilacciati, impregnati di sale e impossibili proprio da riciclare. Recuperarli e convertirli in energia sul posto significa chiudere davvero il cerchio, trasformando i porti in centri di rigenerazione invece che di semplice smaltimento e smistamento. Un passo concreto per aiutare il mare a liberarsi delle sue trappole invisibili e restituire vita al Mediterraneo.

0: Planet News.
1: Dopo 13 anni di ricerche nella giungla di Sumatra, i biologi hanno documentato la fioritura della rarissima Rafflesia asselti. Il fiore grande e carnoso è stato individuato dal conservazionista Deki e dal biologo Chris Thorogood in una zona remota della foresta. Questa pianta è un parassita che non ha radici, foglie o fusto e rimane fiorita solo per pochi giorni, emanando un odore di carne in decomposizione per attirare insetti impollinatori. La scoperta è cruciale per ottenere nuovi dati sulla specie e per richiamare l'attenzione sulla fragilità delle foreste pluviali di Sumatra.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'industria farmaceutica ha un alto impatto ambientale. Pensate che un chilogrammo di antibiotici genera fino a 1300 kg di anidride carbonica e la sintesi dei farmaci inquina con metalli pesanti e alti consumi energetici. Un gruppo di chimici italiani guidato dall'Università di Padova ha sviluppato un nuovo metodo più ecologico in grado di sostituire i metalli e le alte temperature utilizzando la luce e piccole molecole organiche come catalizzatori. Questo approccio riduce drasticamente l'uso dei solventi, l'energia necessaria e l'impatto inquinante. La conclusione è per ora sperimentale. Serviranno 5 o 10 anni per trasferire e automatizzare il modello su larga scala nell'industria, ma segna un passo cruciale verso una chimica farmaceutica sostenibile.

0: Planet News.
1: Una recente ricerca segnala un cambiamento inatteso nelle foreste tropicali australiane. Dopo decenni in cui hanno funzionato come importanti pozzi di carbonio, in diversi casi sono diventate fonti di emissioni. La causa principale è l'aumento della mortalità degli alberi, raddoppiata rispetto ai valori storici. Siccità, temperature estreme, pressioni legate al cambiamento climatico fanno sì che più alberi muoiano e, decomponendosi, rilascino CO2.
2: Gli scienziati lanciano un importante allarme. Le foreste tropicali sono un serbatoio di carbonio fondamentale, ma il fatto è che tutto dipende dall'ecosistema, che viene messo davvero a durissima prova.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva un nuovo metodo chimico per riciclare la plastica con altissima efficienza. I ricercatori dell'Università Metropolitana di Tokyo hanno sviluppato una tecnica che trasforma il polietilene tereftalato, quindi bottiglie e tessuti, in monomeri puri con rese tra il 99,7 e il 99,9%. Tutto questo utilizzando un catalizzatore economico a temperature moderate e senza additivi corrosivi.
2: Il processo depolimerizza selettivamente il PET anche in miscele con cotone o altre plastiche, riducendo i costi di pretrattamento e aprendo la strada a un riciclo chimico industriale più sostenibile e circolare.

0: Planet News.
1: All'Università del Surrey, in Inghilterra, è nato Gilbert, un pesce robot stampato in 3D, capace di nuotare come un salmone, di filtrare le microplastiche. Il progetto replica il funzionamento delle branchie dei pesci realmente, quindi mentre nuota l'acqua entra dalla bocca, attraversa una rete che trattiene le particelle di plastica che vengono raccolte all'interno del robot.
2: Gilbert è modulare, controllato a distanza e realizzabile con materiali economici. Permette di scaricare file e costruirne una versione propria. Il primo prototipo è stato testato con successo, dimostrando la capacità di intercettare microplastiche in un lago. Il progetto si distingue per la sua accessibilità e per il potenziale impatto. Offre una soluzione replicabile per scuole, associazioni e cittadini, contribuendo alla pulizia delle acque e alla sensibilizzazione sull'inquinamento da plastica.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna.

0: Planet News.
1: Un hotel per volatili esiste e si trova sull'isola Bisentina. L'isola Bisentina sul lago di Bolsena è diventata un vero hotel per volatili grazie alla sua natura rigogliosa e all'assenza dell'uomo. Un naturalista, dopo averla visitata, ha ottenuto il permesso di studiarne l'avifauna e tra il 2022 e il 2023 ha censito 76 specie diverse.
2: Questa isola è una tappa ideale per molti uccelli migratori che vi sostano per ore o giorni. Con la fine dell'inverno la zona alta dell'isola si trasforma in una grande garzaia con centinaia di nidi. I volatili scelgono l'isola perché è protetta dai predatori terrestri e ricca di pesci, un vero resort naturale.

0: Planet News.
1: Alla Camera è stata depositata una proposta di legge per trasformare profondamente lo status di cavalli e asini in Italia, vietarne la macellazione e riconoscerli come animali d'affezione, equiparandoli a cani e gatti. L'obiettivo è eliminare pratiche dannose e una gestione poco trasparente, creare sistemi di monitoraggio territoriale e incentivi per convertire gli allevamenti legati oggi alla produzione di carne equina.
2: La proposta vuole spingere il settore a metodi più sostenibili e meno crudeli. Un'inchiesta purtroppo documenta maltrattamenti in un macello equino in Emilia-Romagna, che è la prova che le norme che esistono non bastano a prevenire sofferenze gravi. Per fortuna il consumo di carne di cavallo è in calo costante. La sfida ora è sperare che il legislatore saprà cogliere questo cambiamento per introdurre una tutela definitiva.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo, great artists.
4: Michael Jackson.
6: I just can't stop loving you.
4: Anita Baker.
7: So

0: Planet News.
1: Il report dell'Europarlamento che si occupa degli allevamenti di pelliccia ha stabilito che negli ultimi 10 anni hanno subito un crollo del 73%. Grande notizia accordata alla decisione inevitabile di tanti brand di lasciarsi alle spalle le pellicce tradizionali.
2: Questa trasformazione non è solo etica ma culturale. Dalle passerelle della London Fashion Week alle nuove politiche europee, la moda sta ridefinendo il proprio linguaggio. Le pellicce ecologiche diventano così simbolo di un'eleganza più consapevole tra creatività e sostenibilità.

0: Planet News.
1: Italus, il pino luricato nel Parco del Pollino in Calabria, è l'essere vivente più longevo d'Europa, con circa 1230 anni. Resiste a quasi 1900 metri di quota in un ambiente estremo, con venti forti e temperature invernali fino a meno 20 gradi. La sua posizione remota lo ha protetto da pericoli come incendi e impatto umano. I ricercatori italiani hanno ufficializzato la sua età millenaria tramite tecniche di datazione avanzata. Gli anelli di Italus sono una testimonianza vivente che ha attraversato oltre 12 secoli di storia, dall'epoca di Carlo Magno a guerre e inquinamento. Questo pino non è soltanto un record, ma un simbolo della natura sopravvissuta ai cambiamenti climatici.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Un team di ornitologi brasiliani ha scoperto in Amazzonia tra Brasile e Perù il tinamo mascherato ardesia, la prima nuova specie di tinamo identificata in oltre 75 anni. Questo uccello terrestre primitivo e robusto, dalle dimensioni di un fagiano, è stato distinto per le sue caratteristiche morfologiche e la sua vocalizzazione unica e diffusa. Sorprendentemente, il tinamo si muove prevalentemente a terra e non teme l'uomo, mostrando tratti che ricordano il dodo. La scoperta è cruciale per la conservazione. Il Tinamus resonans è un indicatore della salute dell'ecosistema amazzonico, che è vulnerabile. La sua identificazione rafforza l'urgenza di proteggere la biodiversità e impedire che altre specie primitive scompaiano prima di essere studiate.

0: Planet News.
1: Una nuova specie di falena, Agonopteryx calabrisella, è stata scoperta a Polia, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, dal team Crea Foreste e Legno. Il ritrovamento evidenzia la ricchezza inattesa della biodiversità calabrese. La falena vive in habitat indisturbati come forre ombrose e boschi umidi, luoghi che ospitano anche la rara felce giurassica Woodwardia radicans, e la calabrisella è l'unica, per caratteristiche fisiche e analisi genetica, che si distingue dalle specie europee conosciute. Questa scoperta, avvenuta in diverse aree montane e collinari della Calabria centro-meridionale, è un forte promemoria che i boschi italiani sono pieni di sorprese e meritano la massima tutela. Radio Monte
0: Carlo. Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: La foca monaca, tra i mammiferi marini più minacciati al mondo, mostra segni di riproduzione nei mari italiani, un evento che ribalterebbe lo stato di estinzione riproduttiva del paese. Questa indicazione emerge da un progetto guidato da Fondazione Acquario di Genova Onlus e Università di Milano Bicocca. I dati cruciali includono un cucciolo trovato purtroppo senza vita in Calabria nel 2023 ed avvistamenti di più individui nel Golfo di Napoli nel 2025. Le analisi del DNA ambientale confermano la presenza della specie nel 36% dei campioni, con aree promettenti come l'arcipelago toscano e la Sardegna. Intanto il progetto Sea Life lavora e, grazie a 1.200.000 euro di investimenti, prova a riportare stabilmente la specie nel sud Italia, contrastando inquinamento e pressione antropica.

0: Planet News.
1: La foca monaca sta tornando nel Mediterraneo, lo dimostra il progetto triennale realizzato da Acquario di Genova, Milano Bicocca e Gruppo Foca Monaca. Le analisi hanno identificato tracce della specie in 150 campioni di DNA ambientale, indicando anche una possibile riproduzione nel nostro paese. 2 anni fa è stato trovato un cucciolo in Calabria, quest'anno gli avvistamenti sono stati tanti nel Golfo di Napoli e fanno pensare che ci sia anche una presenza stabile di almeno 2 esemplari.
2: La specie resta vulnerabile, ma i dati mostrano che sta rioccupando zone dove mancava da anni, come la Toscana, la Sardegna, l'Adriatico, le Baleari, il Mar Ligure e parti di Francia e Spagna. L'uso del DNA ambientale ha permesso di rilevarla anche in aree dove non esistevano informazioni, un passo importante per la sua conservazione.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On Radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Un nuovo vetro fotovoltaico riesce a catturare la luce del sole senza rinunciare alla trasparenza delle normali finestre. Questa tecnologia sfrutta la luce visibile e i raggi UV per generare elettricità, riducendo materiali, tempi di produzione e costi. La novità sta nelle sottili celle integrate ai bordi, quasi invisibili, capace di produrre oltre 50 watt al metro quadrato senza alterare l'estetica degli edifici. Una soluzione che permette di generare energia pulita senza pannelli sul tetto o strutture ingombranti.

avanti, trasformando ogni superficie vetrata in una piccola centrale solare. Un passo avanti verso città più efficienti, dove l'energia arriva direttamente dalle finestre che illuminano le nostre case.

0: Planet News.
1: In Cina è stato testato il più grande aquilone eolico al mondo. È stato fatto volare questo aquilone da 5.000 metri quadri, il più grande mai costruito. Sollevato a 300 metri con un pallone ad elio, il dispositivo ha sfruttato i venti d'aria ad alta quota per produrre elettricità tramite cavi collegati ad un generatore a terra.
2: La tecnologia elimina torri e pale, riduce fino al 95% il suolo occupato e l'acciaio, abbatte un terzo dei costi. Un impianto da 10 milioni di watt potrebbe fornire energia a 10.000 abitazioni. La Cina punta a testare più aquiloni insieme e ad avviare la produzione già dal prossimo anno.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Radio Monte Carlo.
0: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

Planet News. Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo.